0: Hallo, sind Radio von hier. Ganz guten Morgen wünsche ich.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Ja, während Fußballfans aktuell fast nur noch die WM im Kopf haben, passieren hier auch noch andere Sachen nebenbei in Sachen Fußball. Zum Beispiel ist in Graubünden ein neuer Verein gegründet worden. Was da alles dazugehört und was es dabei für Herausforderungen gibt, unser Moderator, der Lucas Battista, hat mit dem Ruben Rodriguez darüber geschwätzt.
2: Allegra, bienvenue in las minutes rumänches. Già, già, ils ultims temps as di scuora u scheip certa palapè. Col campionati dal mond giusta a decorir al Stadis Unidis, Mexico e Canada, esque naturalmente un dels temas più actuels. Però, in un esbe il mond del palapè internazionel ci do novitez. Erco al grigiun doque novitez. Nem pezieva più mai in 3-4 anni clappa il Kommun Rezünster cio una squadra da Pala P, nempe il SC Rezüns. E qui, Stefna, in las minutes rumänches venzen us cugiast Ruben Rodriguez. El ci es un dels cinch fundadurs da la nova squadra da Rezüns. Con vus, Ruben.
3: Tipo, il primo è che in questa nuova squadra aveva il nome, noi eravamo già in l'OFV, per cui era un po' più semplice cominciare dal nulla. Ma qui ho una sia lavoro, sponsor per l'abclare tutte le robe, scu cominciare a avere il primo contatto con i giovedri, con il comune e tutto. E beh, questo è un lungo processo.
2: Ci darò se per te una delle più grandi difficoltà in questo processo. Oder racconti un po', c'è erano i primi steps?
3: I primi steps era una volta avere il coraggio di sorpigliare qui, per vincere qui non è senza. Questa è una grande roba, per vincere noi mettendo con il nome della firma, il nome del comune, del Rezins, il nome del nus, del Vorstand.

0: e per cui al cumanzament era una volta in dire il primo sci. Il più greve è la unterstützung, che la Lied nun an zu conoscere e non so preciso auch, che femmo se qui cinci giovens, quant lönch wollen, quals wirki co, e ai e creice lo, al comanza meint, finche nus an studenza, fer o presentare al comune alla Lied, e quintene po nos storge, muser ce ce nus vulanza, quese al più complicio al comanza meint.
1: Las minutas romances.

0: üna dallas plü grandas difficultets in quist process. Oder raquinti un po, c'è deren ils prüms steps?
1: Ils prüms steps dera üna volta war il curagi da surpilier que, per vici a que non è senza, que è una grande roba, per vici a nus mettenza co il nom da firmas, il nom del comune da rezzins, il nom da nus, del vorstand, e per que il comenzamento dera üna volta in dir il prüm sci. Il più greve è la unterstützung, che la liet nun ans conosce e non so precisa, che femmo se qui cinci giovens, quant lunch vuolen quals firchi co, e ai e creccia lo, il comanza mainz, fin c'è nus ans potenza fer o presentare al comune alla liet, e quint erin po' nostra storia, mu serce c'è nus vulanza, quais al più compliciol comanza mainz.
2: Las minutas romanchas.